0: Nanti siri sano nanti awe peseria ye 10
1: Kuna shirisha ilana matela wario kono nanti siri sano nanti awe peseria